0: su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance, la

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company.
7: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: On Radio Company, Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Nuova settimana insieme con Botta 90 qui su Radio Company. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello. Pump up the volume please. Passate poco anche alle ore 6. Sapete molto bene che da questo momento in poi abbiamo puro suono anni 90 da ascoltare e da ballare insieme. Partiamo con Raffaele che è la voce di Yavanna, la sua Everybody Be Somebody. Lui, il maestro Gigi D'Agostino con Giallone, poi Simon & Tan, Push It to the Limit.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: della musica house con Sammy Rotten, Push It to the Limit. Prima ancora c'è Gigi D'Agostino in apertura al Buffleck, e ora ci fermiamo pochi minuti e torneremo con Emilia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: questa la voce di Mick, bellissima.
1: C'è Martino che sta confabulando qualcosa.
0: Cos'è?
1: Non lo so.
2: Jason,
1: come
2: get me?
1: Ma chi è? Che film è?
0: Jason. Mamma mia,
1: comunque... abbiamo un Jason
0: abbiamo
1: alla
0: scuola.
1: Ciao Jason.
0: Va bene, non è che io abbia chiesto qualcuno che si chiama Gianni. Voglio dire, ce n'erano moltissimi.
1: Scriveteci come vi chiamate al 3332688688. Che palle. Invece, amici, parleremo di cose più interessanti, speriamo. Tra pochissimo si parlerà di nonni.
0: Nonni nipoti, facciamo così, nonni, rapporto nonni nipoti.
1: Va bene, tra pochissimo approfondiamo insieme.
3: Radio Company, Snack Radio.

0: Your husband is coming.
1: Raye con Where is my husband? Leo, devi parlare tu.
2: Perché che sta succedendo? Ti sta partendo
1: sono
2: la dentiera, è uscita l'adesivo sbagliato. Come di
1: semini?
2: Ti
1: di
2: sei
1: semini.
2: Magnata, mamma mia. Scusa. Allora, buongiorno. Che schifo.
1: Mamma, ti è arrivato mia. In faccia?
2: No, okay. Per fortuna mi muovo velocemente.
1: Ho sbagliato mira. Le 11:25, buongiorno amici. State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e DJM. Un buonissimo lunedì. Vi abbiamo anticipato poco fa che oggi si sarebbe parlato di rapporto nipote-nonni.
2: Sì, assolutamente, okay. Sì, anche perché è partito questo trend in Australia. A quanto pare sembra che i ragazzi giovani, più per andare a vivere da soli o comunque avere una certa indipendenza dei genitori e non spendere dei soldi, decidono di andare a vivere dai nonni.
1: Quindi non è andare a vivere da soli.
2: Non è andare a vivere da soli, però sai, i nonni alla fine ti giustificano sempre. Ma
1: appunto,
2: sì, è giusto che tu faccia la tua vita, però ti preparano i panzerotti,
1: appunto,
2: le cose,
1: è ancora peggio che restare a casa con i genitori, perché il nonno è proprio quello che ti coccola, che ti straccoccola e ti fa trovare da mangiare,
2: ma è quello
1: e
2: il
1: ti
2: fatto.
1: Fa trovare da bere.
2: Cioè, i giovani vogliono risparmiare, però avere una sorta di indipendenza senza dover motivare i genitori, che ovviamente sono
1: più
2: i carabinieri,
1: certo,
2: della situazione,
1: certo.
2: E ti vogliono educare.
1: Vabbè, questa è anche una tendenza che ormai si ha sempre di più. Ne hanno parlato anche, credo, Sisma insieme a Chicco sabato, stavo ascoltando, del fatto che sempre più giovani, l'età dei ragazzi che escono fuori di casa è sempre più alta.
2: Sì, è vero.
1: Quindi c'è una tendenza, ovviamente, per l'economia e per il lavoro, per le cose. Fatto sta che in Australia decidono: sì, va bene, vado fuori di casa, così i genitori non me li sento più, vado dai nonni.
2: Dai, no, ma anche perché c'è una mentalità un po' più anglosassone della serie: i genitori ti sbattono fuori di casa, ti devi arrangiare. Però, insomma, avere i nonni hanno un'altra mentalità rispetto magari a quelli italiani.
1: Quello sicuramente. Il problema è che molto spesso i nonni, quando non ti coccolano, diventano ancora più rompiballe.
2: Perfidi, perché se rientrano nel ruolo del genitore per la seconda volta, lì non hanno più freni. Tipo,
1: vero.
2: Se ti devono prendere a ceffoni di fronte a tutti, lo fanno!
1: Sì,
2: se ti devono
1: goduria.
2: Umiliare, lo fanno!
1: Però, con la stessa forza, ti difendono in pubblico. Allora, mia nonna schiaffeggiava le persone quando mi umiliavano alle medie.
2: Sì?
1: Le schiaffeggiava davanti a tutti.
2: Allora,
1: che goduria.
2: Tra poco vi racconteremo la storia di una nonna del Vietnam.
1: Sì.
2: Tutto questo l'ha fatto. Però se al 3332688688 volete raccontarci il vostro rapporto con i nonni,
1: sì,
2: se i nonni
1: dai.
2: Erano tutti buoni, coccolosi, oppure se vi mettevano in imbarazzo in giro, insomma,
1: dai,
2: così fatelo.
1: Dai, che è lunedì, tiriamoci su con qualche bel ricordo o brutto, dipende da voi, al 3332688688.

0: sì.
1: Abbiamo una testimonianza di chi è stata mamma e adesso è nonna. Ci conferma qualcosa.
2: Ciao raga. Allora, ciao. Io avevo un buon rapporto con i nonni. Adesso sono nonna e posso dire che è tutta un'altra cosa. Cioè, i nipoti, è vero, si viziano con i figli. No, questo, no, quello. No, attento, i nipoti. Sì, va. Una cosa meravigliosa, non pensavo.
1: Perché tanto non li devi educare tu, no, cioè tu te li godi e basta. Finalmente. Li coccoli, li vizi, li ingrasci, li fai tutto, tanto poi ci pensa qualcun altro.
0: Cioè finalmente tutte le colpe che ti hanno addossato in quanto genitore, no? Della serie, ma l'hai tirato su male, davi troppo da mangiare, adesso sono problemi altrui.
3: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma. Company.

0: Khalid con Dive Into Me, oh sì, immergiti dentro di me.
1: Bello, che immagine poetica nell'animo,
0: gli ultimi romantici,
1: un mondo bellissimo.
0: Sì. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati, questa è Radio Company Snack, Giulio Pego, Leo e Martino in regia. Si parla di nonni, sia del rapporto magari che si crea tra nonno e nipote, sia di magari un ricordo nello specifico, ok?
1: Ecco, infatti abbiamo dei ricordi che un po' ci ricongiungono a quello che tra poco vi raccontiamo.
0: Sì, guarda, te ne leggo un paio nel marasma di nonni buoni, cattivi, quello che è. Lui dice, ho un ricordo di mio nonno. Io e i miei cugini durante la sagra del paese siamo andati a giocare nel recinto delle mucche, lasciando aperto il cancello.
1: Bravi!
0: Uguale, mucche che uscivano e andavano nei pascoli degli altri e per strada. Mio nonno, che era al chiosco degli alpini che spinava birra, l'hanno avvertito del fatto, è corso a casa. Quando ci ha presi alla sera ci sono volati di quegli schiaffi che sento ancora oggi bruciare. Perché sì, questa cosa si collega a quello che dicevamo prima, che il nonno è tanto buono, tanto coccoloso, tanto che ti vuole viziare, quanto maligno e cattivo quando deve esserlo. Ma cioè è ancora di più dei genitori.
1: Ritorno al genitore all'ennesima potenza. C'è chi ha scritto: come reliquia ho ottenuto il battipanni con cui mi rincorreva attorno alla tavola della cucina. Una foto bellissima con la nonna.
0: Con un bel cuore, perché ora che la nonna, pace all'anima sua, Stella, non c'è più, la ricorda con gioia e amore. Ma prima è col battipanni sul le chiappe.
1: E infatti questa è la storia di questa nonnina vietnamita che praticamente aveva il nipote probabilmente a collo, sì. E il nipote era scappato di casa per andare a giocare ai videogiochi, cosa che la nonna gli aveva proibito.
0: Giustamente.
1: A un certo punto lei ha preso borsetta, armi e bagagli, è andata nell'internet caffè dove lui stava giocando. Probabilmente aveva una maglietta simile. Da dietro, con la sedia da gamer, lei non ha guardato chi fosse. Ha preso, si è attaccata alle orecchie
0: e ha cominciato
1: a tirare dagli sberloni da dietro. Così, finché questo poveretto non sapeva cosa succedesse, si è sporta per dire: allora hai visto? Era un altro.
0: Ma ti dirò.
1: E allora ha cominciato a dargli i baci, capisci? Ah, ma c'è
0: Stella
1: anche
0: mia, scusami, aspetta che ti bacio. No, era quell'altro che devo mettere. Però. Posso dire che mia nonna avrebbe risposto: tu non lo sai, ma per qualcosa ste sberle sono.

0: Amore, qui a Radio Company, oh. Snack, Giulio Pegoleo e DJ M, che bello.
1: Che dolce quest'ultimo singolo.
0: Ma voi vi ricordate le strisce, quelle Love Is, con i due ragazzini, due vignettine, tipo lei lentiginosa, bionda, lui moro?
1: No, io non me lo ricordavo.
0: Però quelle strisce come si trovavano ormai in tutte le riviste e tutto quanto, ma hanno un'origine meravigliosa. E furono disegnate da Kim Casali, lei è l'autrice proprio. Praticamente loro due erano dei bigliettini che lei mandava al suo futuro marito, che ovviamente, insomma, loro si trovavano tutto quanto. Lei si era identificata nella bambina lentiginosa, lui era l'altro, e glieli lasciava ovunque.
1: Quindi lasciava in giro per la città questi bigliettini con scritto l'amore è, cioè love is, e un disegnino di loro due, magari in una situazione carina.
0: Una scena della loro vita quotidiana, che facevano insieme, tipo lo lasciava sul parabrezza della macchina, sulla panchina del parco,
1: ma io così mi emoziono.
0: In casa, cose varie, finché a un certo punto hanno deciso di pubblicarli così e poi divennero famosissimi.
1: Hanno fatto il botto, ecco, non me li ricordavo, grazie per questo bel ricordo, perché stiamo parlando proprio un pochino di questo oggi, nella nostra prima ora insieme, di amore alla fine, se vogliamo farla proprio spicciola, perché si è parlato nello specifico di nonni, ma sono tantissimi i ricordi belli che ci sono arrivati, proprio legati a un profondissimissimo amore. Allora io voglio fare una cosa.
0: Eccola!
1: Io voglio fare una cosa romantica.
0: Sì.
1: Al 333-2688-688, visto che abbiamo raccontato questa cosa delle vignette che si chiamano Love Is, amore è, e abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Elisa che si chiama proprio Amore È, io vorrei, come va a venire la lacrimuccia solo a dirlo, completare la frase.
0: Sì.
1: L'amore è puntini. Per voi che cos'è? Oh,
0: dai,
1: mamma,
0: bellissimo messaggio scritto vocale un lunedì romantico.
1: Martino ci sta guardando schifato.
0: Completate la frase.
1: Vabbè.
0: L'amore è puntini.
1: Radio Company, snack. Radio Company.

0: L'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: altro successo del presente e dal passato, Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Tu mi fai sentire come?
1: Come? In base all'amore, perché l'amore, allora i vostri messaggi, partiamo tipo da Jessica. L'amore è una rosa con le spine.
0: Oh, Jessica. Poi l'amore.
1: Jessica e Jason potrebbero
0: Jessica
1: stare insieme.
0: Jessica è il corrispettivo femminile di Jason. Jessica e Jason. Poi l'amore è viversi ogni giorno.
1: Che bello.
0: L'amore è far tutto ciò che posso per far star bene chi amo senza sentirne il peso.
1: Che bella questa cosa. Sentiamo altra poesia.
2: L'amore è farsi un bidet.
0: Che ti dirò? È amore nei confronti della persona con cui stai andando a, a cuccare.
1: Ma, no, ma anche comunque a vivere insieme.
0: Ecco,
1: perché,
0: fatevi sempre il bidet, amici. Questo il messaggio in conclusione della nostra prima ora insieme. A tra poco.
3: Radio Company Time. Spot.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Company. Radio Company, che passa?

0: Grasse risate insieme a Wisin e Yandel in Chica Bombastica.
1: Wisin e Yandel che sono Jessica e Jason. Buongiorno amici, apriamo la nostra seconda ora insieme qui a Snack. Giuli Pegoleo e DJM, continuiamo. Scusami.
0: Va bene, non riesco a parlare con la
1: raga, ho visto una scena orrenda.
0: Non dirla.
1: Dove l'hai appoggiata?
0: Su qualcosa di mio.
1: Che schifo. Vabbè. Amore è sopportare anche queste cose orrende che fa il proprio partner. Si parla proprio di questo. Vogliamo farvi completare la frase. Amore è puntini. Allora, sentiamo subito un vocale così.
2: L'amore è dolore interiore.
0: Mamma mia.
1: Struggente, l'amore non ricambiato.
0: No, ma quello è l'amore per la trippa, per le cotiche, per qualcosa di un po' pesantino da digerire, forse.
1: L'amore è risolvere in due i problemi che da solo non avresti. Vero, verissimo. Ma al contrario, godi anche di tante cose che da solo non avresti. Certo. Quindi, l'amore è l'amore è dividere l'ultima fetta di pizza.
0: Ecco, però voglio dire, ci sono due ruoli lì. C'è chi lascia l'ultimo pezzo di pizza e chi se la magna.
1: Ecco, tu quale
0: io
1: sei?
0: Io sono quello che dà soddisfazione alle persone. Sì, perché se tu vuoi dimostrare l'amore, ci vuole che qualcuno ti dica grazie.
1: Guarda che sarebbe ancora più amorevole se tu dicessi: amore mio, so che me la stai dando solo per cortesia e che in realtà hai fame e te la vorresti mangiare.
0: No,
1: mangiala pure.
0: No, perché,
1: quello è amore.
0: No, perché poi dall'altra parte dicono: vuoi farmi il processo alle intenzioni?
1: Quelle cose. Ma non è così. Se tu hai una coppia malsana, non è un problema nostro. L'amore, senti questa che romantica. L'amore è addormentarsi arrabbiati, ma allungare comunque il piedino per cercare l'altro sotto le coperte.
0: Fantastico. Bello. E non trovarlo perché sta dormendo sul divano.

0: Allora, andiamo avanti, super. L'improvvisazione bisogna farla, no?
1: Siamo dei non è improvvisato, è un gruppo figo, studiato. Ci dispiace per tutti quelli a cui questo pezzo piace molto, per sì. averlo rovinato. De Bosa con Magnetic qui su Radio Company. Un paio di messaggini al volo, poi ci fermiamo qualche istante e andremo avanti con i vostri messaggi.
0: Sì, allora, mi sono perso.
1: Amore
0: qua. Ecco, amore è... dire sempre amore, hai sempre ragione. Questo sì. è Luca.
1: Va bene,
0: un po' rassegnazione.
1: Quello
0: così,
1: più che amore è sopravvivenza. La sì. chiamerei così. E poi amore è quando marito o moglie fa le cose che piacciono a te, ma a lui fanno cagare. Vero,
0: vero, vero.
1: Soprattutto senza lamentarsi, perché il confine è molto labile.
0: Soprattutto senza ricordarselo, perché poi glielo rinfaccerai prima o dopo.

0: detto, magari
1: eravamo quattro amici al bar.
0: Questa canzone nasce proprio così, sulla filosofia del baretto. Quattro amici al bar.
1: Ve lo ricordate il bar dove andavate? Com'era fatto? Che cosa aveva di particolare? C'è ancora? Esiste ancora?
0: Eh? Fatelo dire, sei uno stupratore.
1: Certo, sempre fatto.

0: Oggi per il Belli Conte Show 4.0 vi stiamo chiedendo: c'era un bar che vi ricordate ancora adesso? Era il vostro bar di riferimento?
1: Occhio al polemicone che è già in arrivo espresso. Attenzione.
0: Cosa è successo?
1: Abbiamo un'amica che dice: ragazzi, noi ragazzi andavamo poco al baretto, però avevamo i fidanzati che praticamente traslocavano lì. Quindi possiamo aprire il discorso anche alle fanciulle che magari avevano dei fidanzati. Beh. Che o hanno tuttora dei mariti che frequentano il baretto.
0: Beh, sapevano dove trovarlo.
1: Sì, più o meno.
0: In effetti c'era il bar sport, che era quello di diverse città.
1: Se ti ricordi, nei Simpson c'era Bart che telefonava al baretto da Bo e faceva sempre lo scherzo. No?
0: Non me lo ricordo.
1: Quello che diceva
0: un
1: nome.
0: Ho un'infanzia che non ho visto. Cioè, ti rovino subito la cosa. Io ricordo di aver avuto. C'è intanto un'amica.
1: Anche i Simpson hai visto.
0: C'è Lisa che ci scrive: io mi ricordo che quando andavo in vacanza ci ritrovavamo tutti quanti al Tenda Bar di Lignano Pineta.
1: Oh,
0: è diventato un luogo di ritrovo.
1: È vero, anche il mare diventa sicuramente una location interessante. C'è il bar di fiducia.
0: Appartenevo anch'io a quelle compagnie che si ritrovavano là, anche perché era pratico per parcheggiare l'automobile, te lo dico.
1: Quindi arrivavi là,
0: che mettevi la macchina
1: sotto
0: era comodissimo.
1: Coso, sì. Bello.
0: E c'è una... Chi è
2: la taverna di Bo? Chi parla?
3: Sì, buonasera, sto cercando il signor Sellone, di nome Facempi.
2: Sellone Ciempi? C'è per caso Sellone Ciempi qui? Ciempi Sellone in questa taverna che lo stanno cercando? Allora, Ciempi Sellone...
1: Sellone, hai capito?
0: Ah, ho capito, faceva questo tipo di scherzi.
1: Sì, era questo. Bravo il DJ Megalo che l'ha ripescato velocemente.
0: Vabbè.
1: Allora, se vuoi sentiamo chi c'è al citofono.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Oh, che bello, siamo finiti in attesa col nostro ristorante preferito dove non avevo preventivato di prenotare, però magari si può passare per una diretta.
0: Sì, mio piccolo pampino.
1: Buongiorno.
0: Tedesco, come andate?
1: Molto bene, grazie.
0: Tutto bene,
1: sì.
0: Voi che arrivate dall'estero, mentre noi che siamo in Italia ricordiamo grande bandiera italiana, nera, rossa e cialla.
1: Certo. Segui il tennis?
0: Seguo moltissimo ultimamente il tennis, però non stiamo tanto bene con Zverev, devo dire la verità. Mi piace molto, ma non andiamo. Noi italiani seguiamo Zverev, ovviamente.
1: Ovviamente, perché seguire Sinner?
0: Ma quello là è tedesco.
1: Ah, giusto, perfetto, ottimo. Vabbè, nell'attesa una birretta.
0: Nell'attesa una birretta per volentieri. Ludmilla! Inizia a spillare, vai.
1: Spilla? Sta spillando?
0: Un'oretta e siamo pronti.
1: Ah beh, veloce. C'è posto per venire a pranzo invece?
0: No,
1: magari.
0: Per venire a pranzo no.
1: Ma per bere una cosa dopo?
0: Abbiamo lo Stammtisch a
1: cos'è che avete?
0: Lo Stammtisch, classico posto riservato alle persone che arrivano molto ma molto spesso dentro.
1: Ah, quindi ci sono la clientela.
0: Prima hai finito? No, ci vuole un po' per riuscire a spillare circa una botte di birra prima di salire.
1: Sì, no, guardi, glielo dico. Noi non è
0: quella
1: che
0: è la tosse minima, glielo dico. Per noi italiani quella è la tosse minima.
1: Ho capito. Ma non abbiamo tutto questo tempo noi.
0: Non ha tutto questo tempo. No. Allora mi dispiace. Però io il barman lo faccio così. Ah. Con i tempi classici che ci servono.
1: Tutta la notte al baretto.
0: Si passa tutta la notte. Bello. Sa quante risate, quanto divertimento mangiando un lebachese, mangiando l'agnello.
1: Che?
0: L'agnello. Cifre di Ludmilla, come siamo? Ancora 3/4 d'ora, ce li ha a disposizione.
1: Guardi, no, magari ripasso domani. Va bene.
0: Arrivederci, piccolo pampino.
1: Grazie.

0: quanto riguarda i nostri amici, e devo dire che ci sono delle segnalazioni che fondamentalmente riguardano anche l'attualità. Cioè molti frequentano ancora il baretto oggi.
1: Ciao, allora io frequentavo il bar Caffè Re d'Italia a Milano, ci sono andato per anni. Era, si ritrovava evidentemente con la compagnia. Poi c'è qualcuno che scrive: ciao, parliamo di 50 anni fa. La mattina al bar Riviera, di fianco al Tito Livio, il pomeriggio al Milk Bar, dietro Giurisprudenza a Padova. Che bei tempi.
0: Interessante. Il Milk Bar c'è ancora, se non sbaglio.
1: Ancora. Sì, perché certi poi magari negli anni hanno chiuso. Mm-hmm. Io ricordo che quando, diciamo, qualche annetto fa andavo in centro a Trieste.
0: Sì.
1: C'era Viale 20 Settembre e ce n'erano diversi. Un paio mi ricordo perché avevano i videogame, che era una cosa fondamentale. Fondamentale alla nostra infanzia, per potersi fermare, cioè quelli che avevano i 3-4 videogame che ti interessavano, tipo Ghost and Goblins, cioè, ne cito uno, allora ti fermavi perché dicevi, ed erano su Viale 20 Settembre, ce n'erano 3 o 4.
0: Guarda, Trevigianità ci dice, cioè un po' di amici di Treviso ci dicono: bruciare la mattina da scuola ed andare a giocare a biliardo in Riviera Santa Margherita. E poi ce n'è un altro, Mozza e Cedro dalla Gigia, imperdibile. Quindi lì però era più un punto di passaggio, nel senso, però ci si poteva effettivamente ritrovare lì. Anch'io ho dei ricordi molto molto interessanti. 3332688688, quindi il baretto che frequentavate e che magari frequentate tuttora.

0: po' di nostalgia anche perché si va a tentare di ricordare anche magari il nome del bar, però quello che avete frequentato, che so, dai 10, no, un po' di più, dai 17 fino ai 20, che
1: poi magari
0: il bar di riferimento.
1: Ce n'è uno che frequentate tuttora, per cui mettiamo insieme un po' tutte e due le cose. 3332688688, quindi il bar che avete frequentato quando avevate, o quando, o magari ce l'avete adesso.
0: Che caratteristiche aveva?
1: Che caratteristiche aveva? Qual era? Com'era? 3332688688.
2: Ciao poveri!
3: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: interessante. Questo te lo leggo io. Mogliano Veneto, la filovia.
1: Così. Ah, da
0: Tramezzini, molto interessante.
1: Allora, credo, non so se il nome fosse quello ufficiale, perché è da Onta.
0: Che non è proprio invitante.
1: Però c'era anche, ti dico, ce n'erano altri, perché io mi ricordo.
0: C'era anche la canzone.
1: No,
0: Onta,
1: da, no, è un'altra cosa. Da Onta all'Ozzo a Tesino era vecchio, ma c'era il calcetto Balilla.
0: Quello è un grande classico, il calcetto Balilla, grandi tornei.
1: Buongiorno, company. C'è un bar del mio paese in cui vado da quando sono nata. Mm-hmm. Mi sento a casa. La mia cosa preferita sono i tramezzini pazzeschi che fanno. Si chiama Albi Caffè. Un saluto, Martina da Abano Terme.
0: Salutiamo gli amici dell'Albi Caffè.
1: Sì, perché poi diventa.
0: Magari ci ascolta, non lo so.
1: Hai capito? Però dalla Onta c'era il calcetto Balilla.
0: Il calcetto Balilla è stato un po' l'antesignano di tutto. Andava a braccetto se avevi lo spazio col biliardo.
1: Esatto, perché c'erano anche i bar con il biliardo e uno, di solito quando faceva sega, esatto, andava al bar col biliardo.
0: Come te la cavavi tu a biliardo?
1: Molto bene.
0: Io proprio un disastro totale.
1: Questo fa capire quanto frequentassi.
0: No, frequentavo poco, effettivamente. Anzi,
1: non è da dire, non è da dire.
0: Ti dirò di più, ignoravo totalmente.
1: Bravo.
0: Eccolo qua, ignorantissimità. Palesata davanti a tutti.
2: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate. Per entrare nel club degli ignoranti è difficile, lo so, però ce la potete fare anche oggi. Se lavorate di fantasia, vi inventate la parola e ci dite appunto qual è
0: il significato creato da voi. Attenzione, se la parola fosse. Frequento il bar da Momi a Borbiago di Mira da anni. Federica, tutte donne improvvisamente.
1: Bravo,
0: dopo che mi hanno detto che le donne. Vabbè,
1: bravo.
0: Torniamo a noi.
1: Si hanno sdoganato negli anni 2000.
0: Sì. Allora, torniamo a noi. Se la parola fosse solito. Che cos'è lo solito, la solito, le solito, il solito?
1: Il solito.
0: 3332688.
1: Solito va bene.
0: 688. Possiamo cambiare anche l'accento. Quindi può essere solito, ma anche solito. O solito.
1: Certo.
0: Perché è carino anche solito. L'accento va dove vi pare, però non potete spezzare la parola, ma questo è poco spezzabile. Uh-huh. E non potete creare parole composte sulla base di solito, ok? Detto questo, in palio c'è sempre la tessera del club degli ignoranti. Vi ripeto il numero 3332688688. Ricreate il significato della parola di oggi, che è proprio solito.

0: devi dire qua, lo devi dire, lo devi
1: allora
0: dire.
1: Attenzione, molti lo pronunciano in maniera inglese, ma è sbagliato, perché è l'unico caso dove mantieni il latino. Molti per fare il figo per anni li hanno pronunciati incognito, in realtà si chiamano incognito. Don't you worry about the thing.
0: Incognito?
1: No, non va bene.
0: Tutte
1: la devi
0: le
1: pronunciare in italiano, cioè l'unico caso. Allora, quando sali in un muletto, sono solito nel carrello.
0: Ah, giusto.
1: Ignorante 233. Lui è solito nel carrello, perché non è. È un nuovo stato della materia appena scoperto. C'è il gassoso, c'è il liquido, c'è il solido, c'è anche lo stato solito.
0: Lo stato solito, che è una via di mezzo.
1: Sì.
0: Non ho capito tra quali, però.
1: Non chiedere. Se un cibo ha tanto sale è salato, se invece ha tanto olio è solito.
0: Hai capito? Ah, interessante.
1: Hai capito? Saluti da Andrea Tessera 185.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Dopo giorni di pioggia finalmente è uscito il sole e io sono uscita ma senza cappello e adesso mi sono presa un solito.
3: Ciao company, il solito è molto simile al zitto, è un formato di pasta della Barilla.
0: Ah, il solito.
1: Ah.
0: Tu vai al supermercato e prendi un pacco di solito.
1: Certo.
0: O di soliti.
1: Boh, non lo so.
0: C'è lo spaghetto e gli spaghetti, quindi c'è il solito e i soliti, immagino. Vabbè. Così mi viene da dire. 3332688688, club degli ignoranti di oggi. La parola di cui dovete ricreare il significato è solito, solito o solito.

0: sono varie idee.
1: Sono molti soliti, molto solito e molto solito.
0: Però bisogna capire di che marca è, perché c'è il solito, che limite edizione estate 2026 del gelato Magnum variegato mango con copertura di cioccolato giallo. Boris De Guiz, cioè proprio lui sa che
1: preciso.
0: Solito gelato spagnolo al gusto di anguria invece qua. Quindi decidiamo quale. Solito fenomeno astronomico raro in cui il sole sale troppo velocemente e ti sveglia male. Madonna che solito stamattina alle 6 sembrava mezzogiorno. Questa è carino. Dicitura.
1: Mi piace.
0: Nome dell'ombra che si riserva al cliente affezionato. Il solito. Ma in quel caso è.
1: Nome dell'ombra nel senso da bere?
0: Sì. Glielo possiamo dare o come la vedete?
1: Nome, l'ombra che si...
0: Nome dell'ombra che si riserva al cliente affezionato. È l'ombra,
1: ma in realtà non
0: se
1: c'è.
0: Se l'ombra è intesa come ombra di
1: divino,
0: vino,
1: però
0: no.
1: Cioè nel
0: se
1: senso
0: invece
1: è molto borderline secondo me.
0: Vabbè.
1: Perché tu entri dentro, dammi un solito.
0: Ok.
1: E lui ti dà un bicchiere di vino rosso.
0: Però se dammi il solito
1: Ma non è il solito nel senso del solito. Cioè è proprio molto
0: borderline, vabbè.
1: Vabbè dai, sentiamo, ecco. Io gliela passerei perché è lunedì oggi, okay. Dai. Sentiamo chi si è citofono.
2: Ciao Radio Company, il solito è una persona che ha aiutato una persona sospettata nel commettere un reato o un crimine.
3: Ciao, il solito è chiaramente un riferimento al tempo, cioè non c'è troppo sole, non è assolato, c'è un po' di solito.
2: Certo. Solito, giusto. La soletta per il dito, quando non ti basta quella per il piede?
4: Ciao coglione! Il solito è il nuovo gelato estivo dell'Algida.
1: Bello, bello, mi piace. Va bene ragazzi, c'è altro?
0: Volevi leggerne un altro?
1: Non so, chiedo, c'è altro?
0: Non mi sembra, c'è un solito, è un terrazzino semicoperto sopra il tetto, ovviamente da utilizzare solo d'estate.
1: Bene, 3332688688, stop. Quindi tra poco ritorniamo e vi diremo chi è il vincitore di oggi della tessera.

0: Yerba del Diablo, datura per chiudere questa puntata di oggi, il Belli Conte 4.0. Momento Luna Park prima, adesso momento premiazione Club degli Ignoranti.
1: Giulia hai vinto.
2: Dopo giorni di pioggia finalmente è uscito il sole e io sono uscita ma senza cappello e adesso mi sono presa un solito.
0: Poverina, si è presa il solito. Il cacca di oggi è per te, Giulia. Bene, cara Giulia, ti auguriamo ovviamente una buona settimana, ma l'auguriamo un po' a tutti. Oggi è lunedì, insomma, tiriamo fino a venerdì alla grande. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. Appuntamento a domani.
1: Ciao.
0: Le 2:02. Grazie.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Serena Brancale, Levante, Delia,
1: la nostra canzone, la nostra canzone, che bello. Ah, vedi, tu arrivi dal tuo paese, a me piacerebbe ogni tanto tornarci al mio paese. Ho visto che ci sono delle promozioni per quanto riguarda adesso prendere l'aereo, assurde.
0: Manda giù tuo padre,
1: tipo,
0: dai.
1: No, vuoi andare a Londra, 14,99 euro, si va a Londra, okay, con
0: Mauro,
1: Ryanair.
0: Prendiamo ferie tutti e due,
1: 14,99 due biglietti subito.
0: Va bene.

0: ci sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Hanno deciso finalmente di investire in questo programma, amici miei. Va bene, dai, allora buon pomeriggio a tutti. Noi siamo i Piscalli, prima puntata della settimana in questo lunedì 18 di maggio con Chicco. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: E buon pomeriggio ovviamente anche a tutti voi. Come avete sentito dalla sigla, gli amici di 4Pen hanno scelto noi, il nostro programma, per fare degli incredibili regali che vi faremo nel corso di questa ora. Quindi mi raccomando, ricordatevi il nostro numero 333-2688-688, ma tra poco
2: come
1: vi spiegheremo le regole
2: del gioco. Vi regaliamo cose e poi sui nostri social vedrete cose di noi vestiti quasi eleganti.
1: Esatto, diciamo quasi. Che ci siamo impegnati giustamente, ma tra l'altro 4Pen ha anche delle robe incredibili, le abbiamo messe con piacere, abbiamo anche comprato. Abbiamo comprato perché ho detto, metti caso non fossero contenti del nostro lavoro, almeno abbiamo comprato, che così ci siamo messi l'anima in pace, chi se ne frega.
2: Allora insieme fino alle 16 anche oggi in questo lunedì. So che ti è arrivata una foto maledetta questo weekend.
1: Un video, anzi più di un video.
3: Porca miseria.
1: Salutiamo mamma Antonella. Ciao mamma di Chicco.
2: Allora che, mi sono inventato domenica pomeriggio, non sapevo che cosa fare. Volevo fare un portacuffie da muro.
1: Certo.
2: E quindi ho preso una tavola di legno che era tutta rovinata e con quella che gratta,
1: la smerigliata,
2: ho smerigliato il legno togliendo tutte le imperfezioni, poi ho inserito le varie cose e l'ho appesa al muro.
1: Ho fatto qualcosa di molto più semplice, cioè riposarmi cioè, a differenza tua, e ho recuperato finalmente con molto ritardo il film di Michael Jackson, molto molto bello, poi
2: ci sta,
1: molti di voi sicuramente l'avranno visto e ognuno si sarà fatto una propria idea. Va bene, allora fino alle 16 insieme in questo lunedì 18 di maggio siamo pronti a partire, lo facciamo con che cosa?
2: Con Camera della sua Be Mine.

0: Mi raccomando, numero fondamentale nel corso di queste due ore, come dicevamo poco fa, tra poco siate in tanti, mi raccomando, tra poco avrete la possibilità di portarvi a casa un incredibile regalo che appunto potrebbe essere utile per comprarsi delle cose, ecco, quindi mi raccomando,
1: quindi tenete a portata di mano sia il telefono munito di connessione a internet,
0: bravo,
1: di tabelle veloci, perché tra poco giocheremo con 4Penny.
0: Allora, se possiamo dare un indizio, secondo me lo possiamo fare tranquillamente, andate innanzitutto sul sito di 4Penny.it, quindi www.4Penny.it, ok,
1: esatto,
0: e cercate qualcosa nel sito, qualcosa che magari potrebbe interessarvi, così intanto date un'occhiata.
1: Entrate sul sito, un occhio, perché forse vi chiederemo di fare delle cose legate al sito.
0: Secondo me entrate dentro, prendete qualcosa, date un'occhiata di qualche capo, qualche cosa che potrebbe insomma piacervi, tenetelo lì da parte, perché forse potrebbe essere vostro e magari anche con qualche super sconto, mi raccomando.
1: Super iper sconto pischelliano.
0: Dai, 333 2688 688, piccola pausa, ritorniamo tra poco.

0: Freedy su Radio Company, l'ultima del Millennium Mix, il primo della settimana, poco prima Doja Cat con Woman, e siamo partiti con il grande Gali, la sua Good Times.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Fischelli, si apre ufficialmente il nostro momento prefe in assoluto, ovvero il companiversario, un momento preferito che ci portiamo dietro come una croce, ma va
0: ogni
1: bene lo stesso.
0: Ogni tanto è meglio una colonscopia, però va bene.
1: Ma parla per te, parla per te. Comunque, in ogni caso, allora amici, companiversario, una chiamata già bella che è prenotata, ma vi ricordiamo che sono due le telefonate, quindi un posto è libero.
0: Esatto, quindi 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona da chiamare, yes. Quindi nome, numero di telefono, ricorrenza e un mini messaggio.
1: Yes sir. Yes sir, yes sir, esatto, yes sir.
0: Per pochi questo va bene. Ce lo mandate in velocità così noi chiamiamo direttamente il festeggiato e lo mandiamo in onda tra due telefonate.
1: Esatto amici, vi ricordiamo quindi appunto il sito www.radiocompany.com con il form da compilare, oppure anche la nostra applicazione, potete scaricare tranquillamente e ovviamente gratuitamente Radio Company, all'interno della quale troverete un sacco di cose da fare, tipo ascoltare la radio. Certo. E questa è la cosa più importante. Metti caso che poi volete ascoltare il podcast, potete pure farlo tramite l'applicazione, quella, tipo il podcast dei Pischelli, e non solo, e c'è anche il form del companiversario.
0: E ci sono anche le biografie sbagliate.
1: Sbagliate, quindi leggete e poi diteci che cosa c'è di errato nelle nostre
0: potrebbe
1: biografie.
0: Essere,
1: ecco.
0: Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ah, Pischelli!
4: Spot!
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, anch'io volevo capire un sacco di cose. Vediamo il cenno, perfetto, a posto. No, volevo capire se magari dall'altra parte avevamo
1: tutto
0: qualcuno.
1: Giusto, amico mio. Bene. Ce l'abbiamo, si chiama proprio.
0: Si chiama proprio, lui ha un nome molto particolare.
1: Ha un nome molto particolare, vero?
0: Come... Simone,
1: ciao Simone, benvenuto, ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Okay. Ciao, allora Simone, scusa, ci abbiamo avuto dei problemi tecnici risolti subito perché purtroppo siamo ignorati.
0: Era sulla scheda sbagliata.
1: Allora, senti un po' Simone, noi ovviamente ti abbiamo chiamato per il comp'anniversario, momento speciale all'interno del quale noi dobbiamo riportare delle sorprese e noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale.
2: Sì, oggi è il mio 41esimo compleanno.
1: E auguri! Allora auguri, tanti auguri Simone per i tuoi 41 anni, grandissimo. Allora,
0: 41 grazie. Candeline da soffiare.
1: Ci vuole anche un bel po', però vabbè, non importa. Allora, senti, come festeggerai e come, diciamo, quali sono i programmi per questa giornata?
0: Hai progettato qualcosa?
2: No, guarda, ho fatto una giornata di ferie, sono qua con la mia compagna e il mio figlio.
1: Bene.
2: Siamo andati al ristorante.
1: Ottimo, quindi diciamo che tu...
0: Ti trattate bene, dai.
1: Beh, lui è quello che sposa la teoria di prendersi il giorno di ferie quando è il proprio compleanno.
0: Dovremmo farlo più spesso.
1: Dovremmo farlo anche noi,
0: anche
1: esatto.
0: Anche perché io compio gli anni 6 volte all'anno.
1: Quindi infatti, che poi tra l'altro ha fatto bene a prenderselo di lunedì. Almeno così ha fatto un ponte un po' più lungo.
0: Ma domani sarà catastrofico.
1: Lo so, ma già è un parto fare gli anni di lunedì. Se poi non si prendeva il giorno di ferie, scusami.
0: Sì, ma
1: bravo.
0: Domani è un martedì che sta da lunedì.
1: Però pensa che la settimana è corta.
2: Dai.
1: La settimana è corta.
0: Allora c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tantissimi auguri di buon compleanno da mamma Rossella e dalla tua simietta Sara, sorellina. Ti vogliamo un mondo di bene.
2: Grazie mille.
1: Perfetto, va bene. Allora senti Simone, noi ti lasciamo al tuo giorno di relax e tranquillità con la famiglia. Mi raccomando, goditelo questo giorno e buon inizio di settimana.
2: Va bene,
1: scusa,
2: mille.
1: A che volume è la radio in macchina? Perdonami. La radio.
0: Aspetta, Sasa?
1: 14, bravo. Vabbè, nulla, perché ci sentivamo un paio di volte.
0: Questa
1: si mette telefonata.
0: A zero comunque.
1: Non importa, tranquillo Simone, va bene uguale, altrimenti ti sentivamo triplo e quadruplo. Va bene. Ok Simone, tanti auguri ancora e divertiti.
0: Ciao.
1: Ciao bello,
2: grazie
1: ciao.
2: Mille.

0: Jones e Jordan Grace con Gotta Believe, ed è arrivato il momento di giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Esatto, amico mio, è proprio arrivato il gioco di giocare. È proprio arrivato il gioco di giocare. Non è proprio, giocare, non è proprio il modo per. Bene, amici, siamo bravissimi.
0: Ottimo.
2: A fare le citazioni, come vedete. Dai, è arrivato il momento di giocare insieme a 4pen. Da oggi potete vincere un buono sconto del valore del 50% da utilizzare nello shop online, ovviamente 4pen.it.
0: Shop online dove troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4pen.it e crea il tuo look. E proprio questo è il giochino che faremo.
2: Allora, mi raccomando, quindi telefono alla mano, okay, o computer alla mano, e poi eventualmente adesso
0: fate,
2: vi spieghiamo il perché. Andate sul sito appunto di 4pen.it, okay.
0: Andate a selezionare un prodotto, un capo d'abbigliamento, qualsiasi cosa contenuta all'interno del sito, schiacciate proprio sul prodotto,
2: sì, okay,
0: e dovete fare uno screenshot di quel prodotto,
2: esatto,
0: che dovrebbe essere il vostro prodotto preferito.
2: Voi che cosa fate con questa foto? Al 333-2688-688 ce la mandate, e poi noi ovviamente tra tutte le foto ricevute andremo a scegliere quel fortunato, quella
0: diciamo
2: fortunata
0: più veloce,
2: che potrà usufruire del 50% di
0: quindi,
2: sconto.
0: Quindi,
2: okay?
0: Piccolo riepilogo: 333-2688-688, andate sul sito 4pen.it, selezionate un prodotto, screenshottate quel prodotto e ci inviate su WhatsApp la foto, in modo che poi potete partecipare al gioco e portarvi a casa il 50% di sconto da utilizzare proprio nello shop online.
2: Esatto, mi raccomando, attenzione, questo buono sconto del valore del 50% potete utilizzarlo esclusivamente online, quindi non potete andare, diciamo, nel negozio fisico 4pen, ma dovete esclusivamente utilizzarlo proprio sul loro sito 4pen.it. Dai, 333-2688-688, siamo in attesa delle cose che vi vorreste comprare.

0: pesce ovviamente si chiama Cattive Abitudini. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Company e noi dobbiamo premiare qualcuno. Sì. Dai, allora
1: a vincere un buono dal valore del 50% da utilizzare nello shop online di 4pen.it è Massimo da Vicenza.
0: Bravo Massimo, non dovrai fare nient'altro perché tanto è necessaria soltanto la tua mail che già ci hai inviato, e ovviamente tramite la mail ti arriverà proprio il codice sconto dal valore del 50% da utilizzare nello shop, ricordiamolo, esclusivamente online ovviamente di 4pen.it.
1: quindi 4pen.it, ecco, metti quindi tutto nel carrello e in fondo dovrai inserire un codice,
0: inserisci il codice sconto, esatto. Mi raccomando Max, questa cosa è molto importante perché poi magari, che ne so, ti presenti nel negozio fisico e c'è il codice sconto, no, lì non lo puoi utilizzare,
1: però se vuoi passa in negozio comunque, magari poi chiedi al negozio, fa, ho questo codice sconto, cosa devo fare,
0: e loro ti manderanno a quel paese perché è una cosa molto importante. Quindi ovviamente l'invito è sempre quello di andare a trovare gli amici di 4pen, certo, anche nei negozi fisici, però per questa settimana e anche per la prossima vi regaleremo proprio questo codice sconto da utilizzare esclusivamente
1: così,
0: nel loro store online.
1: Comodamente dal divano vai su 4pen.it, scegli i tuoi capi preferiti e ce li hai al 50% in meno.
0: Esatto, eh? Poi se qualcuno di buon animo dall'altra parte dice guardate io non uso queste cose e volete regalarlo, per esempio, dico per esempio ai Pischelli, potete farlo tranquillamente.
1: Cioè noi stiamo già regalando delle robe, il regalo al
0: caso.
1: Però perché dobbiamo scroccare sempre?
0: No, metti caso che uno dice ma guarda io ne ho bisogno, allora ne ho bisogno io, dico, no? E quindi puoi darlo a
1: grazie
0: me tranquillamente.
1: Grazie agli amici di 4pen.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Topic, Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Amici, un'ora è finita.
1: Ma esattamente adesso proprio, se aspetti ancora qualche secondo.
0: Ma
1: siamo
0: giusto, perché vogliamo fare le cose, vogliamo essere precisi,
1: Svizzeri.
0: Fate le cose in maniera tranquilla e specifica e precisa, non so più che parole aggiungere, perfetto. Non sapevo più che dire.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: tutti, siamo i Piscagli, ancora buon pomeriggio, ultima ora insieme dove c'è una cosa intrigante,
1: allora,
0: da fare.
1: Come al solito.
2: Guarda roba.
1: Esatto, come al solito noi abbiamo bisogno di voi, quindi 333-2688-688 e sulla scia di ciò che abbiamo fatto oggi per 4Pen e ciò che ovviamente 4Pen oggi vi ha regalato, abbiamo bisogno di capire ma qual è il capo più costoso che avete all'interno del vostro guardaroba.
0: Scelta difficile, allora, noi siamo dei pezzenti.
1: Diciamo che noi non siamo così tanto fashion addicted, però no, magari qualcun altro dall'altra parte, un ascoltatore o un'ascoltatrice, può avere dei capi anche di un certo valore, di un certo prestigio all'interno del proprio armadio.
0: Che ne so, quella giacca da 580 euro in
1: per
0: pelle, non si sa. Io credo di avere forse, presumo, un paio di pantaloni da 55 euro.
1: Mamma
0: mia, massimo.
1: Grandissimo, quella volta avevi preso 13esimo e 14esimo quando l'hai comprato, veramente, no. Per quanto mi riguarda, anche io ci devo pensare, sono una persona che si accontenta veramente di poco, cioè potrei spendere al massimo 70 euro per un jeans, per avere un jeans di qualità.
0: Così
1: molto
0: tanto.
1: Probabilmente ti dico delle Air Jordan, tra l'altro ereditate da mio fratello, e mi ha detto praticamente tienile, io non le voglio più, mi pare all'epoca le avesse pagate tipo 180-190 euro.
0: Ti ha fatto l'inganno della scarpa.
1: L'inganno della scarpa dicendomi guarda sono vere, mettitele. Io ho detto perché se sono vere dovresti darmele? No, perché a me non piacciono, però sono vere. Io ho detto ma perché poni l'attenzione su sta roba se sono vere? No, boh, vabbè, in ogni caso comunque 180-190 euro.
0: Ma con le scarpe, io le ho prese usate su Vinted da 35 euro.
1: Perché tu sei bravo. Dai, allora 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vogliamo sapere, magari ve l'hanno anche regalato qualcosa di costoso,
0: però,
1: non lo sappiamo.
0: Valore,
1: qual è il capo d'abbigliamento, quindi una giacca, un pantalone, una cintura, un cappello, una scarpa, più costoso che avete all'interno del vostro guardaroba barra casa?
0: Cercate di stupirci in qualche modo e fate mente locale.
1: Fateci gola, fateci provare un po' di insana invidia nei confronti di chi magari si è preso quella giacca di Gucci da, non so neanche se Gucci faccia le giacche,
0: 970 milioni
1: che
0: di
1: cavolo
0: euro.
1: Ne sappiamo. Dai, 333-2688-688, la cosa più costosa, quindi il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro il guardaroba.

0: Spagna. Ancora buon pomeriggio. Allora, un sacco di matrimoni, c'è gente che si è sposata e di conseguenza l'abito da sposa o da sposo è quello un po' più caro.
1: Esatto.
0: Va bene, raga, matrimonio a parte, ce ne sarà qualcos'altro, voglio dire, ci sarà qualcos'altro.
1: Tipo, ecco. Marinella, il completo per il matrimonio di mia figlia, 650 euro, ma non è il vestito da sposa, è il completo che si è comprata, presumo, Marinella per andare al matrimonio. Ma si comprano delle robe per andare ai matrimoni? Io ho sempre gli stessi pantaloni, la stessa camicia.
0: Sì, allora dipende, qualcosa per andare al matrimonio ci sta. Allora, io sposo l'idea, per quanto riguarda il matrimonio, e a proposito di sposare, sposo l'idea che non si debba avere per forza il completo.
1: Ma
0: magari se sei un semplice invitato.
1: Linea allo studio,
0: grazie. Però dico, magari se c'hai, che ne so, il pantalone in lino beige, per esempio, una giacca azzurra che sta bene col colore del pantalone, diciamo spezzato, ci può anche stare.
1: Sì, anche perché quei vestiti da matrimonio neri, con la camicia, io non autorizzo. Quando morirò, non vestitemi elegante. Grazie.
0: No, certo, guardami con mio, non ti preoccupare. Però in ogni caso, quello che sto cercando di dirti è che a meno che non sia il testimone, allora a quel punto va benissimo vestirsi in un certo modo e magari spendere anche qualcosina in più. Però.
1: Tu hai detto, io l'ultima comunione cresime ho sempre gli stessi vestiti, uguale. Poi abito da sposo completo, non lo so, 2800 euro comunque.
0: Va bene, ok. Poi abbiamo buongiorno Pischelli e una borsa Louis Vuitton originale che mi hanno regalato usata. Il marito della proprietaria la stava praticamente cestinando, voleva liberarsene. Valore, se volessi venderla oggi, 1200-1300 euro.
1: Ti vero comodo.
0: Che anche in quel caso diventa anche una fonte di investimento, cioè avere delle borse o dei capi di un certo valore, poi fare anche, che ne so, una quotazione ed eventualmente rivenderla potrebbe avere senso.
1: Metti che, insomma, tra le tasse e tutto il resto rischi effettivamente di perdere la casa, puoi vendere le borse.
0: C'è gente che ha salvato la casa con una borsa, pensa un po'. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vogliamo sapere qual è il capo d'abbigliamento, cappello, cintura,
1: tutto,
0: mutande, qualsiasi cosa, il capo d'abbigliamento più costoso che avete dentro al vostro guardaroba.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: a Dean qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di trasporto sì. casa-scuola, esatto, se non ho capito male.
1: Esattamente, cioè quando una persona c'ha una necessità, no? E si arrangia in qualche modo per Chiaro. Raggiungere lo scopo e si inventa l'impossibile.
0: Chi ha spirito di iniziativa, sì.
1: Sì, esattamente. Allora, in questo caso, a Palermo, una signora è stata, diciamo, fermata, ovviamente è stata multata, ma poi ci sono anche degli strascichi su questa cosa, perché svolgeva con la sua auto privata un servizio di scuola bus. Ah. Cioè era autorizzata dai genitori, quello che a quanto pare ha detto lei alle forze dell'ordine, a raccogliere questi ragazzini, tutti di età minore di 14 anni, e di portarli a scuola.
0: Era un Uber bus, praticamente.
1: Era un Uber bus, school bus, diciamo.
0: Sì.
1: E, ora, non so se da quelle parti, si parla di Palermo, il servizio non ci sia, cioè ci sia carenza di questo tipo di servizi. Sta di fatto
0: o magari
1: che,
0: è troppo costoso.
1: O magari è troppo costoso, chiaro. Quindi di necessità un po' questa signora ha fatto virtù.
0: C'è una buona azione, diciamo.
1: Sì, non si può dire a voce alta questa cosa qui, però insomma in un certo senso c'era una necessità e qualcuno

0: qualcuno ha diciamo assolto questo compito.
1: Bene, la signora.
0: Bene, quanti ragazzini stava trasportando all'interno della sua auto, cioè una 500L?
1: Che è un po' più... è grande la
0: ma
1: L.
0: Aspetta, ma sì, ho capito, sì, ma non è un furgone, cioè non è un camioncino, no, non è uno scuolabus.
1: È quasi uno station wagon, eh?
0: Ma insomma, un po' meno, ce n'erano 14.
1: 14? Cioè, 14.
0: Tu prova a contare, che c'è 1, 2, 3, 4, cioè dentro in auto. Ma come, io capisco, 6, 7, 8 schiacciati, forse, non lo so. Ma 14? Ma come ci stanno 14?
1: C'avevano anche gli zaini di scuola?
0: Beh, ovvio, se vanno a scuola. Cioè, tu immagina 14 ragazzini con lo zaino dentro una 500L. Cioè, deve andare, che ne so, al Guinness dei primati sta signora qua.
1: Sì, no, è stata brava. Cioè, è un genio del packaging, proprio.
0: È vero. Sai i treni in India?
1: Uguale, sì.
0: È uguale.
1: Un Tetris.
0: Una roba così.

0: Posso leggerti questa cosa? Senti qua, dilettante, mio zio, grande zappatore barlettano, riusciva a farci stare noi 16 nipotini sul suo mitico motocarro Ape. E all'occorrenza, quando andava... lo trasformava pure in un letto matrimoniale.
1: Ah, ok.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura alla tragedia delle Maldive sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavo. Le ricerche erano riprese stamane e coordinate da un team finlandese. Ai 3 sub si sono uniti un quarto esperto e la guardia costiera locale, ma il recupero rimane complesso. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi domani e gli altri 2 mercoledì. I cadaveri sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. A voi la linea.
1: Arrivano i Colors.

0: My Husband, Ray, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, come sempre zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E tra poco invece torniamo con una cosa che vi riguarda, forse. A tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: se ne va. I romantici Tommaso Paradiso qui a Radio Company, Brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di coinvolgervi, amiche e amici che sì, ci state ascoltando, e oggi parliamo del sonno.
1: Esattamente, allora vi spieghiamo tutto più tardi, perché intanto raccogliamo percentuali, mettiamola così, però poi vi spiegheremo anche per quale motivo. Allora, la domanda è molto semplice, diretta, e ve la facciamo, vi chiediamo di risponderci se avete voglia via WhatsApp al 3332688688. In che posizione dormite la notte? E per rendere le cose un po' più semplici, in che posizione vi siete svegliati questa mattina? Cioè, siete a letto, a un certo punto, oh che bello, mi sveglio.
0: Normalmente
1: in che posizione eravate?
0: Mi sveglio nella stessa posizione che avevo quando mi sono addormentato.
1: Perché fai 10 giri a 360?
0: No, in realtà mi muovo, sì, di notte, ogni tanto magari cambio. Perché io dormo sul fianco, dormo sul appoggiato sul fianco destro.
1: Sì, anch'io.
0: E quindi...
1: No, io sinistro.
0: Sinistro?
1: Sinistro,
0: ok,
1: sì.
0: E
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: sai, ogni tanto capita, ma sai, la spalla è lì schiacciata, ogni tanto ti giri nel sonno.
1: Dolorissimi,
0: capito?
1: Direi, dolorissimi.
0: Sì, sì, sì. No, dolori no.
1: No, però insomma, quasi. Dai, allora 3332688688, scritti vocali, in che posizione dormite la notte? Ok, se non sapete, perché nessuno ve l'ha mai detto, non ve ne siete mai resi conto, in quale vi siete svegliati stamattina? Che facciamo prima?
0: Sempre se vi ricordate.
1: Vabbè, insomma, minimo, dai.
0: Non ci sta, sai, c'è chi ci mette quello. Un po' a entrare.
1: No, io stamattina mi sono svegliato sempre sul lato sinistro.
0: Quindi lì sei rimasto.
1: Vedi sto braccio, infatti, grazie di braccio che ho, vedi che roba.
0: Può essere ferro, può essere piuma.
1: Che potenza, che potenza. Va bene, 3332.

0: Clap your hands, everybody dance degli Chic, grazie a Mark Knight e Who, rivive in una versione 2026. Oggi invece nella mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando vi abbiamo chiesto qual è la posizione che ovviamente prende forma,
1: sì.
0: Qual è la posizione che avete durante il sonno?
1: Ok, allora quella di schiena distribuisce meglio il peso del corpo.
0: Quella di schiena, sì, quindi però, pancia su.
1: Esatto, però se c'è problemi tipo un po' respiratori così che...
0: Russi.
1: Esatto, è un
0: che
1: po'
0: quello che succede a me.
1: Il 60% delle persone al mondo praticamente dorme sul fianco, sostanzialmente.
0: Sul fianco, sì.
1: Che va,
0: uno
1: va
0: o
1: bene,
0: l'altro.
1: Che va bene così. A pancia giù invece è un problema perché aumenta il rischio di rigidità. Hai capito?
0: Rigidità. Ho capito.
1: Ci scrivono sempre fianco destro per non sentire russare di mia moglie Monica. Braccio sotto il cuscino. Ok, alla mattina mi sveglio sempre col braccio morto, Luca.
0: Eh sì, è normale.
1: E poi a lungo andare è un problema.
0: Il braccio morto?
1: Sì, perché cioè probabilmente prima o poi comincia a farti male sul serio.
0: Non lo so. Mi è capitato comunque di svegliarmi o sì, durante la notte, che c'è, che c'è il braccio penzolante.
1: Però
0: è freddo.
1: Facciamo più male le guance, secondo me. Perché è Laura che ti prende a schiaffi.
0: Sì, certo.
1: Può essere. A pancia in giù, ma la mattina non sento più il collo.
0: Il collo. Infatti non è una posizione. Perché
1: no,
0: poi sei così, c'è la pancia in
1: sì,
0: giù.
1: Sì.
0: E poi c'è con la faccia appoggiata
1: al cuscino.
0: Sì, è un casino.
1: Mi addormento prona, mi sveglio supina. Aspetta, momento.
0: Aspetta, allora, prona, pancia in giù.
1: Prona, pancia in
0: supina
1: giù.
0: Supina e a pancia in su.
1: Supina, pancia in su.
0: Credo.
1: Speriamo.
0: Ho sempre fatto confusione.
1: Pure io.
0: Sono una di quelle
1: qual
0: cose.
1: Quella destra?
0: Non... La destra è questa.
1: Vabbè, almeno quello. Allora, fianco destro, perché a sinistra c'è l'amorosa che russa e almeno così non sento russare.
0: Ci sono donne al mondo che russano?
1: Tantissime.
0: Incredibile, ma vero?
1: Donne.
0: Donne.
1: Voi siete tra quelle che russano, perché sai che è una cosa tipica maschile. Cioè,
0: sì,
1: l'hanno sempre associata all'uomo questa cosa.
0: Sì, russare assolutamente.
1: In realtà,
0: sì,
1: non lo so. Cioè, sì, ce ne sono tante.
0: Bene.
1: Allora, pancia in su, in giù non riesco a causa dimensioni della botte.
0: Ok.
1: Cioè, pancia un po' esagerata, dai. Ciao, di fianco ma in posizione fetale, sembra uno che è appena stato scongelato.
0: Ah, ok.
1: C'è il pollo quando lo tiri fuori.
0: Sì, o come Demolition Man, Sylvester Stallone quando lo scongelano, uguale.
1: Sì, è vero, è vero. Va bene, 3332688688, in che posizione vi trovate a dormire?

0: si pezza porno, esatto. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca illegale di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, ha detto il legale. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, avrebbe detto in carcere al suo avvocato. All'attenzione degli inquirenti anche 4 email inviate da El Kudri alla sua università con offese al cristianesimo. A tra poco.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Da qui a Radio Company, brutti ma simpatici, andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto in che posizione dormite, sì, quale adottate.
1: C'era un perché.
0: Allora, sì, chiaro.
1: Io dormo sul mio fianco preferito, quello di mio marito.
0: Ok.
1: Irina, dai,
0: sì,
1: simpatica.
0: Dai, viva l'amore.
1: Da giovane dormivo sempre a pancia in giù, senza cuscino, come mi mettevo, così mi alzavo. Adesso mi addormento sul lato sinistro con la mano destra sul cuscino, abbastanza basso.
2: Mm. Quindi così.
1: Ah, okay. In realtà ha una sua comodità,
0: è il pensatore praticamente.
1: Bravo, e mi sveglio con la pancia in su, quindi si gira.
0: Ah, ok.
1: Va bene.
0: Sono in tanti a muoversi comunque durante, durante il sonno.
1: Normale.
0: Tu ti rendi, sei cosciente quando ti muovi durante il sonno?
1: Sì, mi chiamano centrifuga.
0: Ah, ok, perfetto. Sì. Cioè, a 1200 giri?
1: Sì, giro talmente forte che faccio luce.
0: Ok, perfetto.
1: Sentiamo.
3: Io di notte, come m'addormento a parte di pancia, ma poi per il resto mi giro in mille posizioni, sul fianco, dritta, sul fianco destro, sinistro, è un rotolarsi di qua e di là. E poi, se mi addormento magari guardando la TV dritta, fonchio. I miei figli mi hanno detto che bonfonchio, non russo. Faccio dei versi.
1: La TV
3: con la bocca.
0: Soffio. Ah, può essere. O sul divano.
1: Sì, sì. Va bene, 17:03 minuti. Abbiamo scoperto qualcosa in più di voi anche oggi. Molto bene.
0: Grazie.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Rico Santos qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Vedo delle cose che ci siamo persi, Ferrari.
0: Cioè?
1: Ci sono delle immagini che riguardano i negozi Swatch presi d'assalto.
0: Perché?
1: Perché c'è sto orologio che si chiama Royal Pop, che è stato disegnato in collaborazione con Audemars Piguet, che è un brand di lusso, insomma, di orologi, che è in edizione limitata, costa 385 euro.
0: Regalato proprio.
1: Sì, non poco, neanche tanto, diciamo. E la gente va via di testa, ci sono negozi pure a Roma presi d'assalto. Come te lo ricordi, come per l'uscita dell'iPhone, tipo?
0: Sì, uguale, ma d'altronde lo Swatch anche negli anni 90 aveva vantava una vasta schiera di collezionisti, erano più che altro, cioè, borghesi benestanti, perché comunque ricordo costava...
1: Ma sono giorni che sono accampati.
0: Ricordo costavano 50.000 lire, poi c'era lo Scuba che ne costava 70.000. Mi
1: sì,
0: pare.
1: Era quello, diciamo, da fighi.
0: Sì, e c'era gente che comunque ne comprava veramente, cioè, tantissimi, li metteva lì in un cassetto e restavano
1: certo
0: lì. Cioè, neanche ci guardava l'ora.
1: Faresti la coda tu per un oggetto di questo tipo?
0: No, non credo.
1: C'è qualcosa per cui faresti la coda, obiettivamente?
0: Non mi piace.
1: A parte
0: molto
1: le poste, diciamo, quando vai a ritirare la pensione.
0: Non è quella sì.
1: Vedi.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Faccio una premessa. Io ti dico quello che segue, però tu non mi fai nessuna domanda né sul ciclismo, né sul Giro d'Italia, né su nessunissimo altro sport.
0: Ok, neanche sulla pipì?
1: Neanche, no, sì, sulla pipì. Cioè, insomma,
0: posso chiederti qualsiasi cosa?
1: Sì, sono abbastanza esperto, insomma, ecco, la faccio anch'io.
0: Sono capace,
1: del club.
0: Sì.
1: Sono del club, sì, certo. Allora, c'è una pratica comune, perché insomma è evidente che quando uno sta facendo ciclismo a livello professionale non può fermarsi, se gli scappa la pipì come fa a farla?
0: Anche perché tra l'altro ci sono come tipo fa? I tapponi dolomitici, questi rimangono in sella tipo 7-8 ore.
1: Cioè come fai? O smonti il sellino e ci installi una turca sopra.
0: Sì, un bel water
1: che così sei sempre pronto.
0: Certo.
1: Altrimenti quali sono le alternative? O ti fermi, però perdi tempo, giusto?
0: Beh, chiaro, sì.
1: È chiaro.
0: Ti fermi, vai dietro un albero.
1: Infatti, fino ad oggi so che, ma questo lo sapevo anch'io, cosa comunque vietata, il fatto di far la pipì fin tanto che si sta correndo.
0: Sì.
1: Ok? Però questa cosa sarebbe vietata, cioè le norme del Giro d'Italia prevedono una multa di 218 euro.
0: Ah, ok.
1: Che non è tantissimo per chi lo fa a quel livello lì, però insomma comunque è una cosa che non si potrebbe fare. È stata introdotta un'ulteriore norma. Perché diciamo i giudici si sono accorti che i ciclisti cosa facevano? Utilizzavano la borraccia, quindi facevano la pipì nella borraccia e poi la lanciavano.
0: Sì.
1: Ora il gesto di lanciarla non è proprio il massimo, però se uno fa la pipì nella sua borraccia, insomma, sempre robe sue sono.
0: Dici che se la deve tenere lì?
1: Il problema è che
0: poi ne tiene due, dice adesso qual è quella dove c'ho dentro il Gatorade?
1: Infatti. E poi
0: sì, il gusto sì, è vero.
1: Vabbè. Comunque il problema è che la lancia e molti appassionati poi le raccolgono ste borracce.
0: Sì, è vero. Pensa,
1: e quindi cioè,
0: pensa l'appassionato che raccoglie la borraccia dove il ciclista ha appena fatto la pipì.
1: Sì.
0: Se per errore dovesse bere,
1: sì,
0: cioè veramente, comincia a correre, fa 100 km senza fermarsi.
1: Ma il fumo delle orecchie.
0: Lascia.

0: Miley Cyrus e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, Teheran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. A voi.
2: Grazie Gidio Ferrante, a più tardi. Emma Marrone si è recentemente raccontata a Vanity Fair in una bella intervista in cui ha raccontato che si sente spesso con il suo ex compagno Stefano De Martino, a cui sta addirittura dando dei consigli in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. In bocca al lupo ad entrambi, noi sentiamo

0: Facci piano Emma con Arcomi e tra poco tornerà anche Cervelli in fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Si riparte da capo.
0: Esatto.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Robin Schulz, Speechless, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Che belle categorie questa settimana.
2: Hai visto?
0: Bravo, bravo. Sento proprio l'odore di una spremuta di meningi proprio. Bravo. Allora, Cervelli in fuga, si vincono 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che torna a ricordarvi il Revo, il gasolio HVO di San Marco Petroli, scelta concreta per chi vuole fare qualcosa di più per l'ambiente. Perché?
0: Perché?
2: Perché è prodotto utilizzando il 100% di materie prime rinnovabili.
0: Molto bene, vediamo le categorie di questa settimana. Molto belle, bravo, bravo.
2: Grazie.
0: Allora, serie TV anni 90. Ok, isole greche.
2: So greche.
0: Sì. Tecnologia.
2: Tecnologia.
0: Lo sapevo. Cucina spagnola e educazione sessuale.
2: Ok.
0: Vediamo un po' come si
2: Sì, dai. No, cosa fai?
0: Stavo guardando.
2: Sì, sì, sì, no, educazione.
0: Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, scegliete la categoria che più vi piace tra serie TV anni 90, isole greche, tecnologia, cucina spagnola, educazione sessuale. Per quale motivo? Perché poi vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che sarà quella che dovrete aver scritto voi, e ovviamente vi daremo anche tre opzioni di risposta, A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli sono vostri. 333-2688-688, serie TV anni 90, isole greche, tecnologia, cucina spagnola, educazione sessuale.

0: talk about.
1: Hai sentito quello che dice Madonna. Bring Your Love, il disco di Madonna e Sabrina Carpenter. Bene, allora, cucina spagnola. Io pensavo che, boh, se le TV anni 90 andasse alla grande,
2: più gettonata,
1: alla grandissima, invece no, cucina spagnola. Allora, vediamo un po' se Erika si porta a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ciao Erika, benvenuta.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Come stai?
3: Tutto bene, voi?
1: Bene.
2: Molto bene.
1: Erika è un'educatrice.
2: Educatrice.
1: Ci fa piacere sentirla così allegra.
2: Sì.
1: Bello, brava.
2: Tra l'altro, cioè, nel senso, ad avere a che fare con noi.
1: Ah, sì.
2: È un'educatrice, sì. Quello che ci vorrebbe.
1: Sì.
2: Nel senso.
1: Sì, sì, ma cinofila però.
2: probabilmente. Vabbè. Allora, te ne intendi di cucina spagnola, Erika?
3: Abbastanza.
2: La domanda non è difficile, questo te lo posso dire. Okay. Infatti è cucina spagnola la categoria che gioca questa sera. Ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da lì ai 10 secondi non farli scadere. Sei pronta, Erika?
3: Sì.
2: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina spagnola. Erika, quale dolce fritto a forma allungata viene solitamente inzuppato nella cioccolata calda? A.
3: Churros.
2: Ah, ok. Proprio, no, manco le tre alternative.
1: La B.
2: Allora, le alternative erano flan, churros e crema catalana, ma Erika, che di dolci spagnoli ne sa,
1: esatto,
2: ha detto churros e ha indovinato.
1: Infatti di cognome fa Santiago's.
2: Santiago, sì, esatto. Santiago Velázquez.
1: Va bene, allora,
2: grande.
1: Erika, complimenti, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, ti arrivano a casa molto presto e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
1: Molto bene. Ciao Erika, grazie.
2: Ciao.
3: Grazie mille, buona serata.
4: Ultima

0: disco di Somber qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero indetto a sostegno della flottiglia e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Manifestazione a Roma e in diverse città. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: invece Safe, canzone che ci sta, la domenica proprio dietro l'angolo, quindi manca poco, ci sta, sì, siamo arrivati nel frattempo alla fine.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
2: E a Jimbo.
3: Per la parte tecnica adesso arriva Stefano Conte, ciao.
4: Radio Company Time.
5: Ciao. Noi
6: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
6: ciao a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Pose. Dai, che facciamo una fotografia di questa giornata. Salve, salve. Su quella cosa lì, devo dirti la verità, ultimamente mi stanno uscendo delle immagini e delle storie interessanti di racchette di qualsiasi tipo. Adesso vi spiego anche a voi, non stiamo parlando di tennis come uno può pensare di internazionale di Roma, ma prima lanciamo la sigla, poi vi spiego. Vai, sigla, sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Perché cosa succede? Che chiacchierando del più e del meno, io e Gianluca Pacini entrando in trasmissione stasera, ci stavamo raccontando il fatto che da domani tutte le previsioni del tempo, tutti i meteorologici, che poi è come gli amici, no? Quando si incontrano, ma come è andata? Già tutto bene, il tempo. No, ma la prima cosa che ci viene facile è che domani annunciano che arriva il caldo. Cioè da domani dovrebbero esserci 29 gradi su buona parte della penisola, insomma. Cioè, diciamo che le massime si aggireranno intorno ai 29 gradi. Qual è secondo voi la prima cosa che siamo andati a pensare io e Gianluca Pacini? Il sole, la bronzatura, la bevanda da bere, le zanzare. Ed è per questo che in questi giorni mi stanno arrivando delle pubblicità sul mio profilo. Quando vado a scorrere mi arrivano delle pubblicità di racchettoni anti zanzare, che tu hai idea, neanche Sinner nella partita. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pacini.
3: Ciao,
0: salve
3: Policino.
0: Anche da lui. Stiamo per incominciare questa settimana in questo 18 di maggio 2026. Tanta musica, un argomento che vi chiamerà in causa, non sono le zanzare, per tutti in lista anche stasera. E poi ci sarà Happy Vibes, insomma, modo di stare con noi fino alle 20 anche oggi. Abbiamo incominciato con Lady Gaga, Ducci, si continua con Fra Quintale e la sua aranciata.

Mabili, quando era ancora diciamo non conosciuto al pubblico mainstream. Adesso insomma piace sempre di più, e ci piace anche questa aranciata che abbiamo appena sentito. Bravo, bravo lui. Noi invece stiamo per dare spazio a voi come sempre. Come va a proposito per tutti in lista? Tutto bene? Cioè è andato bene lunedì? Vi siete rilassati adesso oppure siete sulla fine del lavoro e volete rispondere lo stesso? Anche perché questa è una di quelle cose, come al solito pescata da una chat, che potrebbe capitare a ognuno di noi, o magari gli è capitato, e vorrei sapere come hanno reagito e come si sono comportati. La storia arriva da una chat fra Elena e Davide. Elena in particolare, che ha raccontato questa storia da cui prendiamo spunto. Stanno insieme da 2 anni. Lei è una persona esuberante, ama vestirsi, si sente bene nel suo corpo e non ha nascosto niente di sé. Per una serata con gli amici comuni, cena fuori, poi un locale, lei indossa un vestito che lui definisce troppo. Cioè non dice nulla di più, dice troppo, fra virgolette. Non glielo vieta, non fa scenate, le dice solamente: prima di uscire non potevi metterti qualcos'altro? Che è la classica frase dove magari si rischia. Non potevi metterti qualcos'altro. Lei si sente giudicata, lui dice di non essere geloso, solo di trovarlo fuori luogo. Escono comunque, ma il clima, diciamo, un po' della serata è rovinato, perché nel momento in cui tu vai a dire a lei non potevi metterti qualcos'altro, subito il clima è rovinato. Un partner, e da qui è la domanda che vi facciamo oggi, un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre solo una questione di controllo? Cioè la domanda è abbastanza secca e semplice. Un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre e solo una questione di controllo? Cioè si vuole limitarlo anche nella sua esuberanza, magari nel fatto che comunque uno voglia scoprirsi un po' di più e non abbia assolutamente problemi, si senta assolutamente a suo agio anche con quella camicetta fatta un po' a rete così. E quindi 333-2688-688 per i vostri messaggi, note vocali, note scritte. Abbiamo Purple Disco Machine con Kungs e Substitution.

0: sull'abbigliamento dell'altro e anche magari esprimere, perché qualcuno esprime in questo modo anche il proprio amore. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Beh, come marito lo faccio sempre.
0: Ecco.
1: A volte sembra che peschi dall'armadio ad occhi chiusi, sì, e si mette quello che trova, abbinamenti osceni. Okay. Glielo dico e se ne dà per male anche, ma lo faccio per dire, per aiutarlo, no, per... e forse anche controllo, sì, ma è un aiuto. Te eviso di sembrare un pagliaccio, no? Scusate, uomini.
0: Evita di sembrare un pagliaccio perché gli abbinamenti colorati magari che ha lui non sono graditi a lei. Però vorrei vedere se avvenisse l'opposto, perché poi bisogna sempre mettersi, è che uno magari dice ma io ho il gusto in famiglia, perché quello di, ma io c'ho gusto e so abbinare i colori. Va bene, fra un attimo ritorniamo insieme con la storia di Elena e Davide e con le vostre risposte.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Loro sono veramente bravi, stanno avendo un successo pazzesco. Si chiamano The Bowsa con Magnetic, uno di quei pezzi che insomma potrebbe accompagnarci per buona parte di quest'estate 2026. Mentre stasera all'interno di Tutti in Lista, se avete acceso la radio solamente in questo momento, stiamo parlando del caso di Elena e Davide, dove lui esprime un giudizio nei confronti del vestiario di Elena, e da lì abbiamo girato una domanda a proposito del fatto che se qualcuno si esprime così, dice, un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre solo una questione di controllo, cioè che vuole mettere anche il veto su come si veste qualcuno. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, io non penso che sia sempre solo una questione di controllo, perché io credo che ci possa essere un disagio, okay, che non ha niente a che fare con il controllo, perché è un disagio, e dunque se viene comunicato, espresso in una maniera costruttiva, personale, dove si parla semplicemente di un'emozione provata in quel momento, che male c'è? E non è controllo, ripeto, è disagio.
0: Anche perché se viene espresso nel, diciamo, in termini così, dove dici, ma secondo te non era adatto qualcos'altro magari per stasera, non è un disagio personale, ma non è neanche gelosia, perché in alcuni casi qualcuno ci sta scrivendo, mandando messaggi pensando che sia gelosia. Non è gelosia. C'è Fabri Fibra con 13 Pietro, che gusto c'è?

proposito di qualcuno che si esprime nei confronti dell'altro nella coppia, parlando del vestiario dell'altro, interesse, gelosia, controllo. Ciao company, trattasi dei gusti è una cosa, ma se a te sembra che la tua compagna è troppo spogliata, ci sono due opzioni: o lui non è sicuro della sua relazione ed è geloso, o non è capace di apprezzare la donna bella che ha accanto. Secondo me dovrebbe essere orgoglioso che con lui e con gli altri lo guardano con invidia. Mia opinione, anche se non sono d'accordo con le ragazze spogliate che offrono tutto sul piatto, la sorpresa dov'è? Mariana da Verona dice: bisognerebbe lasciare anche un po' così di sorpresa. Sì, ma lui, diciamo, si è sentito semplicemente a disagio, ha espresso questa cosa e lei si è irrigidita, perché non è facile certe volte, anche, cioè, diciamolo onestamente, non è facilissimo certe volte esprimere il proprio disagio nei confronti magari di una donna che invece vuole esprimere tutta la sua femminilità, mettiamola in questi termini. C'è De Biasi con Durante, ah, il nostro amico De Biasi con la sua versione di Non mi dica che no, eccolo qua.

0: niente, potrebbe anche capitare che ti dica di no, eh. Allora, non è in dialetto, mi stai dicendo che non è in dialetto? Pensavo, essendo dei nostri. Abbiamo un altro, anzi un'altra amica in lista con noi a proposito del tema del vestiario, sentiamo chi c'è in lista.
1: Esprimere un'opinione va sempre bene, dipende come si fa, perché sono la prima che, se non ha azzeccato il giusto outfit per il giusto contesto, sono la prima a dire mi sento fuori luogo per come mi sono vestita e per il posto. Idem il mio compagno, poi se tipo dobbiamo andare fuori a cena eccetera, lui mi dice bellissima, nel momento magari in cui siamo nel luogo e sono un po' too much, magari mi fa la battuta, ma non per giudicarmi, certo, ma tanto per poi però di fatto ce ne freghiamo entrambi, e siamo i primi ad autocriticarci, ecco.
0: È uno che accende fuochi. È uno che aizza ancora di più. Dice, papà, sai che non mi dispiace questa cosa qua. Va bene, va bene. C'è Imagine Dragons con Wake Up in arrivo.

0: Mentre è arrivato un messaggio che scrive: io sempre in tuta, al momento cambio, ma non me lo dice lui. Ah, cioè vuol dire che sei sempre in tuta, lui non ti dice niente, sai che a seconda dell'occasione. Ma se te lo dovesse dire, cioè te la prenderesti per una cosa del genere? Perché magari dice sempre in tuta, dai, vieni fuori in maniera un po' più consona alla situazione o al luogo, perché potrebbe essere anche quello. Uno non è che per forza di cose debba essere geloso. Fra pochissimo c'è qualcuno che invece ha un caso disperato in casa, messaggio molto divertente, dobbiamo anche modificare la voce, perché sennò secondo me creiamo una causa familiare e non vogliamo essere responsabili, quindi state con noi perché arrivano altri messaggi vocali fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che apa, che apa, che va. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: raccolto la storia di Elena e Davide, che stanno insieme da 2 anni. Lei è una persona esuberante, ama vestirsi, si sente bene nel suo corpo e non ha mai nascosto niente di sé. Per una serata con gli amici comuni, che cena fuori poi in un locale, lei indossa un vestito che lui definisce troppo. Non va oltre, dice semplicemente troppo. Non glielo vieta, non fa scenate, le dice solo: prima di uscire non potevi metterti qualcos'altro. Lei si sente giudicata, lui dice di non essere geloso, solo di trovarlo fuori luogo. Escono comunque, ma il clima, diciamo, è un po' rovinato. Da qui la domanda che vi abbiamo fatto: un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, o è sempre solo una questione di controllo? Cioè devi lasciare comunque la sua espressione anche nel vestiario? Sentiamo un caso dove abbiamo dovuto camuffare la voce, perché sennò qua rischiamo il divorzio, secondo me. Andiamo, dai.
1: Ciao Radio Company, per me non c'è nulla di male ad esprimere il proprio disagio se il partner tu pensi che non si sia vestito adeguato alla circostanza. Purtroppo so cosa vuol dire, perché il mio compagno sa tutto tranne vestirsi.
0: Ok.
1: Dico le maglie soprattutto, che con delle scritte faccio i cazzi miei, cose del genere. E purtroppo maglie del genere ha messo anche in occasioni tipo Natale. Io ho provato a farglielo presente e lui mi risponde semplicemente: mi vesto come voglio io. Io lo esprimo, non vengo ascoltata, finché un giorno non mi stancherò e no, prenderò le conseguenze adeguate.
0: No, ma no, allora le conseguenze adeguate secondo me sarebbe al massimo di bruciargli il vestiario, perché ho determinate t-shirt gliele fai sparire, perché non credo che uno lasci perché uno non si vesta come vuoi tu. Non credo che uno possa arrivare a questo. Certo, può dare fastidio che uno abbia la t-shirt con ma se odi quel tipo di t-shirt, sappi che c'è gente che va con peggio, cioè non si finisce mai di impalare con la figura di Dracula sul, cioè c'è gente che ha scritte anche peggiori, però insomma dipende sempre dal luogo. Certo che è un caso un po' particolare e divertente. E voi, secondo voi è un qualcosa che controlla l'altro, cioè vietare un determinato tipo di abbigliamento, oppure no, assolutamente no, è libertà e bisogna rispettare questa libertà? C'è in arrivo anche Karim

messaggi scritti, vocali da parte di amici e amiche che ci dicono la loro su che cosa ne pensano di questo caso. Io mi sono trovata esattamente in questa situazione, vi dico com'è andata. Ho ceduto una volta, poi due, poi tre, alla fine guardo il mio armadio e non mi riconosco più. Non era gelosia, non era protezione, era controllo lento, silenzioso, presentato come ti faccio solo notare. Il problema non è il vestito, il problema è che chi decide cosa puoi mettere non sei più tu. In questo caso la risposta è arrivata da parte di Alessia. C'è qualcuno come Gianluca che dice: aspettate un attimo, però dire non mi piace quel vestito non è automaticamente controllo e comunicazione. In una coppia ci si dice tutto, anche le cose scomode. Se mia moglie uscisse con qualcosa che mi mette a disagio, ho il diritto di dirglielo oppure no. Il problema semmai è come lo dici e cosa pretendi dopo. Esprimere lecito e imporre invece è tutt'altra storia. E questo appunto è Gianluca, che ringraziamo. Mentre noi abbiamo già un altro successo, quello di Biagio Antonacci con You and Me.

0: Giantonacci, un partner ha diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro, è sempre solo una questione di controllo. Perché magari si pensa che la donna abbia più gusto rispetto all'uomo, ne abbiamo sentiti tanti di casi stasera. O perché c'è qualcuno che esprime la propria insofferenza nei confronti di qualcuno, come è successo nel caso della coppia che abbiamo raccontato, che trova lei diciamo inadeguata al luogo dove stavano andando quella sera perché forse è troppo svestita. C'è Marzia che scrive: secondo me dipende tutto dal contesto. C'è differenza tra un uomo che dice questo vestito non mi piace e uno che dice questo vestito non lo metti. Sì, ma anche uno secondo me che si arrischia a dirti questo vestito non mi piace rischia la vita nei confronti di alcune donne. Te lo dico, Marzia. Il primo sta parlando di sé, il secondo sta parlando per lei, e su questo posso concordare. Elena e Davide si sono fermati alla prima fase, però il clima era già rovinato. Forse il problema vero è che lui non si fidava di lei, non del vestito, ma del fatto che comunque fosse troppo scoperta, e diceva sta provocando qualcun altro. Ma ritorniamo fra pochissimo. Sarà ancora tutto in lista, ci saranno ancora altri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: vestiario, il vestiario, esprimersi nei confronti del partner oppure del compagno, della persona, un partner ha il diritto di esprimere disagio su come si veste l'altro o ha sempre solo una questione di controllo? C'è chi come Stefano scrive: io capisco il discorso della libertà, per carità, però viviamo nella realtà, non nella teoria. Se esci con la tua compagna e lei indossa qualcosa di molto provocante, gli sguardi degli altri ci sono e non tutti sono rispettosi. Lui forse non la stava controllando, stava cercando di proteggerla a modo suo, magari sbagliato, ma in buona fede. Non facciamo di ogni uomo un orco, secondo Stefano. Controlliamo l'ora, fra un attimo altri messaggi. Le 19 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB, segnalati i disagi per trasporti, scuola e sanità. Alla base della protesta la richiesta di maggiori risorse per salari, welfare e diritti. Valuteremo le flessibilità già esistenti, è la prima risposta della Commissione europea alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni, che chiedeva di affrontare la crisi energetica derogando da vincoli di bilancio. Restano in altalena le borse europee, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto Repower EU. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Freddy, li abbiamo sentiti in questa serata di Tutti in Lista. La domanda è semplice, legata all'abbigliamento, le critiche nei confronti del partner. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Allora, io penso che il gusto purtroppo è più delle donne, perché noi abbiamo più occhio su queste cose. Dopo, per carità, c'è sempre chi è bravo a vestirsi. Io parlo di chi ho visto, chi ho conosciuto, e da veramente da vergogna a venire un appuntamento e tutto mi chieda qua con la tuta da ginnastica. Ah, ma è lotto? Io ho detto, ah, può essere lotto e tutto quello che vuoi, però cioè, se dobbiamo far serata, andiamo in un locale e tutto, vieni via vestito così, anche no. Ma infatti io ho dato buca, mi ho detto ciao ragazzi, anche Leone vi saluta, il mio cagnolino.
0: Sì, non avevo capito cosa fosse fino a un certo punto, era la marca della tuta che gli aveva detto. Pensa che te l'ho raccontata questa cosa del prima, non so se l'abbiamo sviluppato, che io ormai cioè invece ho una specie di, ma non me ne vogliano, cioè non porto più nessuna etichetta, nel senso che magari sono anche magliette scelte con attenzione, però no, ho tolto qualsiasi tipo di simbolo di dalle tute, da qualsiasi cosa. Non, se riesco a trovare prodotti che non hanno più un marchio, sono ben felice di indossarli, dalle t-shirt ai pantaloni. Grazie ovviamente anche per questa testimonianza. Noi invece abbiamo Jason Derulo in arrivo con la sua Acapulco.

0: eccolo qua, Jason Derulo, l'abbiamo sentito anche lui. Io e il mio ragazzo ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno, guarda caso. Abbiamo detto una cosa semplice: ognuno si veste come vuole, ma se l'altro ha un disagio lo può dire una volta, poi basta. Non si insiste, non si fa il muso, non si rovina la serata, perché il punto non è chi ha ragione sul vestire e riuscire a stare bene insieme anche quando non si è d'accordo sulle cose. Beh, insomma, effettivamente si potrebbe anche trovare questa soluzione. Grazie per tutti quelli che hanno partecipato anche stasera, tutti in lista, l'argomento, ma torniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

su Radio Company, 18 maggio. Oggi, che cos'è? Oggi è il Museum Day, l'International Museum Day, cioè la giornata dedicata ai musei, e viene organizzata dall'International Council of Museum per la valorizzazione, ovviamente, di musei, arte, cultura, insomma il ruolo che soprattutto i musei hanno nelle nostre società. Ma voi andate a visitare i musei, andate dentro a cercarvi un po' di cultura, a scoprire delle cose, a farvi delle domande sulla storia, ci andate o no? Perché ci sono tante le iniziative per incentivare, per stimolare anche la gente, i turisti, ad andare a visitare i musei. Ingressi gratuiti o ridotti, per esempio, eventi speciali dedicati, aperture serali, visite guidate particolari, molto bello. In Italia viene spesso collegata anche alla notte europea dei musei, cioè tu vai di notte praticamente all'interno dei musei e vai a visitarli. Che voglio dire? Boh, ma vado di giorno, ma... Però comunque è una suggestione diversa, secondo me. Cioè, se tu vai nel Museo Egizio di notte, qualcosa cambia. Non so se... vabbè, insomma, una giornata, insomma, che si può dedicare a arte e storie che arrivano un po' da ogni parte del mondo. Oggi quindi è l'International Museum Day. Qual è l'ultimo museo che avete visto? Qual è il vostro preferito? Se volete potete dirlo e così lo condividiamo qua al 3332 688 688. La cosa bella è la lista dei musei pazzi che esistono in giro per il mondo, quelli delle cose inutili, quelli delle cose strane, quelli delle invenzioni che non hanno mai praticamente fatto niente. Beh, insomma, ci sono tanti poi musei, perché voglio dire, museo è quello che si riferisce alla storia, deve raccontare qualcosa di storico, quello è il museo vero. Poi però ci sono anche tanti altri, perché si vede che la gente ha tanta creatività nel proprio cervello. La cosa bella è anche questa, ma ve lo diciamo dopo. Intanto arriva Major Lazer con Lean On.

0: con The Colors su Company. Stiamo parlando di musei, quelli seri, quelli da andare a visitare, però ci sono quelli, diciamo, che sono nati con la voglia di essere utili, cioè che hanno prodotto, in realtà poi sono nati nel capitolo sbagliato della storia, perché pensate che in Austria, ad Erbaumgarten, spero si pronunci così, nella Bassa Aosta ci sono i musei delle invenzioni sbagliate e delle cose inutili. Ve ne cito qualcuna, tipo i tostapane verticali, sono nati male, capito? Le zattere di salvataggio per mosche, che si fanno, cioè, capito? Poi borse antiladro, che vabbè, insomma, già il nome dice un po' tutto, ma poi scopri che dentro c'è un topo meccanico che dovrebbe spaventare il ladro. Cioè, ma scusa, ma ti pare sta roba qua? Vabbè, poi, ma non è finita, cioè questa però è schifosa. Cioè, esiste un museo al mondo, museo della, posso dirlo? Sì, a quest'ora sì, della cacca sull'isola di Wight. Ma vi rendete conto? Cioè, lì ci sono i vari tipi di cacca e tu vai lì. Sì, è così. Vabbè, non è mica tutta uguale la cacca. Poi c'è chi apprezza molto il museo degli UFO nel New Mexico, quello del Tabasco in Louisiana. C'è il museo delle relazioni interrotte a Zagabria, non lo sapevo, qua vicino tra l'altro. In Islanda c'è il museo dei falli, però animali, ok? Cioè, eh sì, lì si vedono i falli animali. C'è anche questo museo. Vabbè, ma noi insomma ci limitiamo ad andare a visitare i musei, quelli della storia, quelli che ci piacciono. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Bruno Mars, Skate. Su Company c'è una notizia sui cinghiali, però. Beh, insomma, è noto che i cinghiali a Roma ormai, cioè, però, che abbiano perso praticamente la paura della presenza dell'uomo e che vadano nelle zone sempre più residenziali e proprio vai lì, cioè proprio loro cercano addirittura di entrarti in casa. Fino là non ci eravamo ancora arrivati, che tu vai dentro, cioè è successo che un uomo ha trovato davanti alla sua cassetta delle lettere al mattino un cinghiale che lo guardava così, capito? Cioè tu va, quando vai alla cassetta delle lettere c'hai l'ansia perché ci sono le bollette, non sai che prezzo è la multa, non sai quanto ammonta, cioè l'ansia per il cinghiale, le bollette è una cosa nuova a Roma, ok? È successo in via della Giuliana e quindi poi insomma hanno chiamato la polizia locale e poi il cinghiale è stato scortato. È stato scortato ed è stato accompagnato fino alla riserva naturale di Montemario, se conoscete Roma. Il dettaglio interessante è proprio questo, cioè che durante il tragitto, oltre a questo avvistamento alla cassetta delle lettere, il cinghiale avrebbe tentato di entrare in altre aree abitate. Ma così, tranquillo, cioè come... Cioè, il cinghiale dice al poliziotto, oh, un attimo, vado a vedere pure qua se c'è qualcosa. Tac, tac, capito? Cioè, è... pazzesco. Eravamo già abituati, lupi, volpi, cinghiali stessi, perché orsi che sono in cerca di cibo fondamentalmente, no? Però attenzione che potrebbe diventare pericoloso. La settimana scorsa però noi dal Giappone avevamo trovato questa notizia del Monster Wolf, cioè questo lupo molto molto pauroso, creato un robot a forma di lupo a tutti gli effetti, con gli occhi infrarossi e quant'altro, per disturbare gli orsi. Magari potremmo prendere spunto per disturbare i cinghiali a Roma, potrebbe essere una soluzione. Non lo so questo, però insomma. Ok. Vabbè, allora. Che si fa? Si ferma un attimo o andiamo in pubblicità? Ho perso il Pacini.
1: Ah, mi sono distratto. Un po' di musica sicuramente.
0: Ah, c'è anche un po' di musica. Vabbè, allora andiamo con la musica, dai. Andiamo con la
2: Radio Company. Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Fever Dream. Signori, signori, la cucina italiana, i ristoranti nel mondo, è un business miliardario. Sta continuando a crescere sempre di più. Le cucine italiane, cioè la cucina italiana in giro per il mondo, sta crescendo a dismisura. Cioè, ma veramente, soprattutto si distinguono per il servizio al tavolo, che mi sa che gli ristoranti italiani dovrebbero imparare più di qualcuno a farlo, perché ogni tanto c'è qualche carenza. Non tutti, sia chiaro, non tutti, però diciamo che il modello italiano, vuol dire pizza, pasta, trattoria, ristoranti, insomma italiani in genere, stanno funzionando alla grande. Poi ho letto questa cosa che hanno un giro miliardario, capito? Cioè fanno un fatturato miliardario in giro per il mondo. Non vorrei che qualche governo italiano dica: aspetta che ci mettiamo una tassa pure là, perché stanno usando i nomi italiani, capito? Perché c'è bisogno di soldi, quindi potrebbe essere. Sì, ho fatto una battutaccia, ma però me la sono sentita di fare. Oh, ok. Quindi il format però italiano che comunque funziona più di tutti rispetto a tutti è la pizza, come sempre. Sapete perché? Perché non è un fast food, no? Però non è neanche, diciamo così, il ristorante lento, il classico, no? Cioè mangi veloce, mangi bene, la pizza piace sempre e funziona sempre. Come dire che le cose semplici vincono sempre, assolutamente. Però c'è una cosa che però alla fine, quando tu vai in giro per il mondo, vai a mangiare, fai anche il fenomeno all'inizio, vuoi addirittura provare la cucina locale, vuoi, ti sforzi pure a mangiare del posto, qualsiasi posto al mondo, a un certo punto l'italiano, a un certo punto il cervello dell'italiano comincia a mandarsi dei segnali diplomatici e a un certo punto dice: ok, però il caffè dov'è? La pasta mi manca. È vero o non è vero sta cosa? Cioè noi siamo fatti così, siamo incuriositi da ogni cosa, andiamo a mangiare in ogni dove, ma a un certo punto dobbiamo tornare a casa per forza, dobbiamo tornare alle origini. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: C'è Bosa con Magnetic, questo pianoforte proprio ci accompagna quasi quasi alla ninna nanna, quasi proprio in relax, in fine serata qui con Company. Grazie Gianluca Pacini per aver condotto la parte tecnica, grazie ciao, ciao. Naturalmente a tutti voi. Noi torniamo domani, sempre a partire dalle 8 della sera, qui su Radio Company, per una nuova puntata delle cose da pezzi. Un bacio, una buona notte, vi voglio bene, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
5: 10.20.
6: Le 10.15.
7: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Morteci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
9: se conosce Brutti ma Simpatici.
10: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari,
0: sì.
10: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
9: Come? Passiamo di qua.
10: È un programma di intrattenimento puro,
0: sì.
10: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
10: 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
9: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
9: e zero discussioni.
8: Compagnie Boutique.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Compagnie Boutique. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
3: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Bella, bella.
1: Yesterday.
5: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Amici di Radio Company, ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati a quest'ora per il nostro appuntamento con Company Yesterday, primo contatto della settimana, lunedì 18 maggio. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini come sempre ad occuparsi della regia, tanta musica da riascoltare, tante canzoni, i grandi successi praticamente di qualche tempo fa. Sentiremo tra poco Jennifer Lopez, Maroon 5, The Roots, subito c'è

questo Radio della Sera qui su Radio Company c'è uno spazio dedicato proprio ai successi di qualche anno fa, e così ne abbiamo approfittato anche per riascoltare The Roots con The Seeds. Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Bob Sinclar, Mooney, Stardust e subito Jamiroquai.